0: kitambiro eri Katonda.
1: Amina.
0: Akuwangaze otukuze abakristu era oweereze n'ekitambiro eri Katonda.
1: Amina.

0: kubino ebyekitambiro egwange tukubu byerireso kuweereza eri Katonda. Tegeera kyokola, ngoberera kyoto takukwatako, obulamu bwo ufaananye n'ekyamagero ky'omusaalaba gw'omukama.
1: Amina.